0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Bentornati all'ascolto delle notizie più importanti in sintesi. Accordo raggiunto fra Stati Uniti e Canada sui dazi, sospesa la quota del 50%, le nuove tariffe sono già entrate in vigore, lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Sul fronte dell'ex Ilva, Federacciaia ha presentato una manifestazione di interesse per gli stabilimenti italiani. Oltre che dalla Federazione Imprese Siderurgiche Italiane, la proposta è stata sottoscritta da 14 imprese associate. Migranti, ancora attacchi delle opposizioni al governo per le sue politiche sui respingimenti. Raffaella Paita, Italia Viva.
3: Per affrontare il fenomeno drammatico dei migranti serve una strategia europea. L'Italia, anziché fare ripicche, si adoperi per cercare di costruirla.
2: Il mondo della musica in lutto. Se n'è andato a 77 anni Frank Beard, lo storico batterista degli ZZ Top per oltre mezzo secolo, cuore ritmico del trio texano. La band ha annunciato la sua scomparsa sui social, annullati i concerti di Salt Lake City e di Colorado City. Questo flash termina qui, il prossimo come sempre tra un'ora. Grazie per averci seguiti e buonanotte.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Bentrovati, flash delle 4, queste le ultime notizie. Il presidente del Consiglio rivendica i risultati del suo esecutivo, anche se la crescita italiana rimane inferiore a quella degli altri principali partner europei. Il vero punto di forza per il governo Meloni è l'aumento dell'occupazione. Migliorano anche i conti pubblici, lo spread, il rating. Restano ancora aperte questioni su burocrazia, energia e immigrazione. C'è riserbo da parte degli investigatori che indagano sul furto di opere di Antonello da Messina nel museo della città dello Stretto. I ladri avrebbero lasciato delle tracce. La procura dice che vengono seguite molte piste, anche quella mafiosa. In arrivo intanto le sanzioni per i custodi del museo. Sport, cultura, diplomazia. Domani, venerdì, al via a Taranto l'Olimpiade del Mare Nostrum, i giochi del Mediterraneo, 4.000 gli atleti in gara. Vanno a caccia di medaglie in rappresentanza di 26 paesi per quella che è la grande festa dello sport, ma anche una vetrina internazionale con importanti ricadute sul territorio. I giochi del Mediterraneo tornano in Italia a 17 anni dall'ultima edizione. Questo è tutto, a risentirci alle 5.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione. La Commissione europea fa propria una nota con le indicazioni agli Stati membri per estendere alle misure di sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale con le deroghe al patto di stabilità. Sono incluse ristrutturazioni, colonnine, pompe di calore, energia solare per le famiglie e investimenti in reti. Escluse le auto elettriche. La flessibilità mira a sostenere misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico europeo e accelerino la transizione verso fonti energetiche non fossili. Meta, la società di Mark Zuckerberg, che controlla tra le altre anche Instagram e Facebook, è al centro del processo che si è aperto negli USA. L'accusa, mossa da 4 stati federali contro il gigante tech, è l'aver causato danni ai bambini con una tecnologia costruita per favorire la dipendenza dalle citate piattaforme social. Possibili sanzioni per 200 miliardi di dollari e l'abbandono del conteggio dei like. 143 anni fa, in un ospizio di Saumur, nella regione francese della Loira, nasceva Gabrielle Bonheur Chanel, nota come Coco Chanel, stilista che modificò profondamente il mondo della moda. I suoi primi negozi aprirono nel 1914. È tutto.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
16: Sì!
15: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: È già finita.
1: Radio Sorriso. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
4: Sorriso!
1: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 7:03.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buongiorno, sull'autostrada A24 code per lavori tra via Fiorentini e tangenziale est in direzione di quest'ultima. Veicoli scortati per il maltempo sulla A4 tra Dalmine e Capriati in direzione Milano. Sulla A55 tangenziale sud di Torino, attenzione per i materiali dispersi in carreggiata in corrispondenza dello svincolo di Corso alla Mano in direzione dell'allacciamento con l'interconnessione della tangenziale nord. È tutto, buon viaggio.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
11: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
13: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
12: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso!
1: È il momento di... Ma che bella giornata!

Questa bella canzone, questo super bel moderato, lui è Omar Lambertini con È la musica. Buongiorno, 709. Sì, oggi è giovedì 20 agosto 2026, prevista pioggia a Castelfranco nel pomeriggio, molto bene. Vabbè, insomma, dai, accontentiamo quello che arriva. Anche perché, insomma, di caldo ne abbiamo sofferto parecchio questi in questo mese e mezzo, no? Da più o meno metà luglio all'altro giorno, ma anche ieri era caldino, non caldissimo come i giorni precedenti. Però va bene, state ascoltando Massimiliano in compagnia mia fino alle ore 9 con le vostre richieste e le vostre dediche proprio qui su Radio Sorriso. Poi mi risentirete in combo, quindi in coppia con Tiziana, dalle 12 alle 14. Visto che a me piace bere il caffè caldo e Tiziana me l'ha appena offerto, ricordo il numero della musica e vi sgancio subito la canzone di Luca Canali, Cari amici di Canta Marco, con questo bel Fox. 345 48 45 663. Bene, tempo di un caffè, poi ritorno per leggere i vostri WhatsApp, che ne sono già arrivati parecchi. Ma se volete continuare a richiedere le canzoni, fatelo pure.

Sorprendimi ancora, Rita Jessy, con questa bella cumbia 7:17 e andiamo a leggere i primi tre segni zodiacali. Iniziamo quindi, come di consueto, dall'Ariete. Sarà utile affidare a una persona fidata il compito di portare a termine un impegno impossibile da rinviare ad alta data. Buoni segnali si avranno nel campo delle relazioni sociali e interpersonali con una vivace serata. Amici del Toro, avrete una prima parte della giornata troppo grigia per i vostri gusti, ma saprete dinamizzarla con le vostre idee e con un pizzico di ambizione. Cercate di stimolare il confronto con chi vive accanto a voi, ma evitate le polemiche. Gemellini, con la vostra grande soddisfazione potreste avere la conferma di aver compiuto una buona scelta o un buon lavoro laddove qualcun altro non era riuscito. Ora dovete solo attendere i risultati e le gratificazioni meritate. Serata da riorganizzare in tutta fretta. Avete capito? Molto bene, noi proseguiamo ricordando anche il numero della musica per le vostre richieste e le vostre dediche proprio qui su Radio Sorriso, finché non arriva la fine delle ore 9, per andare a scoprire quale sarà l'argomento del giorno di oggi che vedrà protagonista, appunto, lo vedrà protagonista per tutte le ore in diretta su Radio Sorriso. 345 quindi 48 45 663. La Mojito Band con Love is in the Air.

sono quel che sono. Sabrina Borghetti. Va bene, dai, andiamo con gli altri tre segni, che la prima ora parte solo per quel che riguarda appunto l'oroscopo. Allora, Cancro, potreste ricevere spiacevoli sorprese e se non schiverete le malizie altrui, ai. Non date peso alle idee poco sincere che verranno da amici senza scrupoli. Nei sentimenti dovrete senza indugio porre riparo a eventuali distrazioni del partner. Leone, è un periodo d'oro per le questioni professionali. Oggi approfitterete della congiunzione Mercurio-Giove per mettere a segno un colpo da maestro. Sul versante affettivo, il vostro comportamento attento e comprensivo fa prevalere che l'altra pressione rimarrà stabile. Oh, bene, bene, bene. Amici della Vergine, molti astri sono con voi. La giornata promette di essere brillante. Le stelle vi spingeranno ad iniziare nuove relazioni all'insegna della spensieratezza. Favoriti i nativi della terza decade, bene la vita di coppia, romanticismo e passionalità abbelliranno questo giovedì. Molto bene, molto bene. E noi proseguiamo con la musica, perché la musica è protagonista su Radio Sorriso, lo sapete? Ma certo, arriva lei, Paola Fabiani, con questa bella novità, La vita è bella.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800-651-651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Gioia di vivere la vera Romagna Folk con questo bel valzer del 1975, quindi 51 anni fa. Che bella sta musica, eh? Va bene, continuiamo con altri tre segni. Bilancia, i pianeti oggi valorizzeranno il vostro fascino, approfitterete per trascorrere la serata in compagnia degli amici più cari o di chi vi attrae. Se userete l'inventiva saprete conquistare chiunque, ma non lasciatevi in passioni, lanciatevi in passioni che potrebbero svanire velocemente. Lo scorpione, troverete una palese difficoltà nel farvi capire dagli altri, tanto più che sarete troppo veloci ad andare su tutte le furie, invece di spiegare con calma i vostri punti di vista. Almeno evitate pericolose discussioni con il vostro compagno. Sagittario, l'amore sarà il brioso continuo di una giornata che porterete a lungo nel cuore. Sono previste decisive novità per chi è single e per chi sta vivendo una svolta importante nella vita di coppia o in quella familiare. Molto molto bene, ricordiamo il numero della musica: 345 48 45 663. Salutiamo Andrea, salutiamo anche chi mi augura il buongiorno e non si firma, vediamo un po', Antonio, ciao Antonio, e poi andiamo a salutare anche tante persone. Rino, firmati, no? Ma mi mandi l'immagine, ma poi anche firmati, e andiamo a sentire anche il messaggio di Aurelia.
1: Oggi sì. Speriamo che la 10 minuti abbia suonato, cioè? E che Massimiliano in orario sia arrivato. Ciao,
0: è successo una volta, è successo, cioè voglio dire, è giusto. Adesso facciamo una tragedia. Va bene, dai, salutiamo anche Aurelia e andiamo con l'orchestra Sara e Sogno Mediterraneo con questo bel moderato dal titolo Amore, aspettami.

La vendetta del pinguino Baiardi e il Macarena, anche questo ci mancava, eh. 7:46 minuti, meno un quartino alla fine della prima ora e concludiamo con gli ultimi tre segni zodiacali. Capricorno, la luna potrebbe rendere la situazione affettiva incandescente e farvi compiere dei passi azzardati. Fate particolare attenzione a gelosia e infedeltà, entrambe assolutamente da evitare. Con il transito di Venere in bilancia è possibile qualche nuvola in amore. Acquario, Venere vi favorisce se volete approfittare di una conoscenza di una persona che da tempo vi intriga, mentre se siete in coppia regnerà l'armonia. Attenzione nella gestione del denaro e dei rapporti con i familiari. Sole e Mercurio vi renderanno più superficiali. Ultimo segno della giornata, i pesciolini. Il passaggio della luna in Scorpione sarà sufficiente a stabilizzare le emozioni e a dare basi concrete ai vostri progetti per il giovedì. Miglioreranno i rapporti sia sociali sia privati, ma sarà opportuno procedere cercando di risparmiare le energie fisiche. Capito, pesciolini? 345 48 45 663 per le vostre richieste e le vostre dediche. Andiamo avanti con questa canzone di Raul Casadei, un allegro dal titolo Nanni. Eccola qua.

0: Erano fatte su ispirazione di suoni della natura.
1: Ma dai.
0: Tipo un il rumore
1: di un ruscello,
0: il cinguettio, tante attrazioni che gli ispiravano musiche. Mm. E allora oggi vogliamo sapere dai nostri ascoltatori, ascoltatori di Radio Sorriso, qual è la canzone o la musica più strana, assurda o particolare che avete mai ascoltato, o come il fischio.
1: Cioè?
0: Fischi cantando su, immaginando di ecco un brano bizzarro, un esperimento musicale, un suono impossibile, raccontatecelo.
1: È un po' complicato come argomento del giorno, però dai, sotto sotto secondo me è anche carino, perché si va a cercare delle cose,
0: esatto,
1: che generalmente magari non ci pensi, perché insomma è come se io mi mettessi a ascoltare, che ne so, faccio un esempio magari stupido, musica rock. Ma heavy metal, quello proprio duro,
0: sì,
1: duro,
0: tum.
1: Che a me comunque non piace. Però magari c'è quella canzone in 10 minuti che ascolti quella musica, che magari dici: caspita, guarda che bella, guarda che bei suoni.
0: Non ti viene in mente, tipo, non so, qualcosa di Dear Papa? Tan tan tan tan tan tan.
1: Beh, sì, insomma.
0: E allora vi aspettiamo allo 0423 736 680,
1: oppure 345 48 45 663, un numero che non dovete mai dimenticare, che dovete avere per forza sul vostro telefono, e interagire con noi tramite WhatsApp, Telegram ed SMS.
0: Esatto.
1: Giusto? Bene, ce ne andiamo, ci sentiamo io e Tiziano in combo dalle 12 alle 14, sempre con l'argomento del giorno. Buon proseguimento, dovrebbe arrivare Iris, quindi ciaone a tutti.
0: Ciao.
1: Ah, su questa canzone dobbiamo salutare Carlo di Trebaseleghe.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Sorriso, ovvio.
8: Sono le 9:05.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Trema ancora la terra in Indonesia. Nella notte l'ennesima forte scossa di terremoto di magnitudo 5.9. Anche questa volta, come in quasi tutte le precedenti, l'epicentro è nei pressi dell'isola di Flores, importante centro turistico. Nessun allarme tsunami. Finisce l'esilio volontario di Harry e Meghan. Il figlio minore di Re Carlo III e la moglie torneranno a vivere nel Regno Unito a fine mese in una residenza non reale alle porte di Londra. Qui i figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
12: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
13: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ci siamo ascoltati un brano della Lara Agostini Band, Immagina. Buongiorno a tutti, sorrisini, Iris in vostra compagnia per le prossime tre orette. Io vi ricordo immediatamente i numeri per poter comunicare con noi, per richiedere le vostre canzoni preferite, per rispondere all'argomento del giorno, per dirci anche cosa state facendo in questa giornata, se siete in vacanza, se invece siete degli ascoltatori di Radio Sorriso da tanto tempo, qualcuno magari è appena entrato nella nostra nuova famiglia e ci sta, ci può essere anche qualcuno di nuovo. Vediamo anche nelle nostre pagine social che aumentate, quindi sicuramente qualche nuovo ascoltatore ci sarà. Allora 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Se invece ci volete scrivere, 345 48 45 663. Iniziamo con i vostri saluti, proprio con i vostri messaggini. Vado a salutare l'amica Lina di Corigliano. Buongiorno Lina, grazie di essere dei nostri. Saluto anche l'amica Caterina di Gonars, e ancora è arrivata anche Laura di Cervarese che ci dice buongiorno e buon giovedì. Buon giovedì a tutti voi, e noi andiamo con il grande evento e la polca Last.

0: appuntamento con la staccata su Radio Sorriso, ed ora è arrivato il momento anche dell'amico Raffaello della BM Steel. Voi nel frattempo continuate a chiamarci allo 0423 736 680, oppure 81 finale. Vi dico anche qual è l'argomento di oggi. Oggi si celebra una giornata particolare, praticamente nel 1997, per iniziativa di un musicista e compositore newyorkese, venne a lui un'idea abbastanza semplice però un po' curiosa: invitare ad ascoltarci suoni, musiche e canzoni che normalmente non sceglierebbero mai, non sceglieremmo mai, un po' tutti, non solo voi. Ma vi è mai capitato di sentire una canzone magari da, che ne so, da un vostro nipote, da qualcuno, da un amico, da un'amica, che avete detto ma che roba è questa, eppure quando l'avete sentita vi è piaciuta un sacco? Dai, vi lascio in compagnia di Raffaello e poi torniamo anche con l'argomento del giorno.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, BM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno, cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità, e da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti, e chi più chi meno hanno dei problemi: le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi, dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà, allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, due minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto, credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, due flaconi, siete due amiche, due sorelle, due amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

Barbara Lucchi e Massimo Venturi con Mani di Velluto, e così abbiamo accontentato l'amica Cristina di Villaga insieme al suo Gegè. Ciao ragazzi, un abbraccione forte, saluto anche Franca di Curtatore Mantova, ciao Franca, saluto Elvira e Roberto di Vico d'Arzere, un abbraccione anche a voi ragazzi. Si continua con la musica, arriva anche l'orchestra di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, con la voce di Giorgia arriva il brano Credimi.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso!
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
13: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
14: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Notizie lucidi con la Diabla su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato il nostro amico che ce l'ha richiesta. Un abbraccio fortissimo, vediamo un po', ciao, si può ascoltare un brano di Patrizio Lucidi e Albe. Ciao Albe, grazie di essere con noi. Saluto Giuliana, dice: ascolto Radio Sorriso mentre lavoro, sono una vostra ascoltatrice da Viterbo. Grazie Giuliana, grazie mille di essere con noi. Saluto anche l'amica Virginia, che invece lei dice: Iris, mi faresti ascoltare qualcosa di Mauro Levrini? Certo, ti accontento con Sparami in faccia un sorriso.

0: mettermi in faccia un sorriso, Mauro Levrini in compagnia di Iris in questa mattinata. Allora continuiamo con i saluti, andiamo a sentire questo messaggio vocale, altra parte d'Italia, sentiamo un po' Nuccio da dove arriva, da dove ci ascolta.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Sono Nuccio di Milano e mi trovo in zona di Salerno, Terstum per esattezza. Volevo dedicare una canzone alla mia dolce metà Daniela, una canzone di Marco il Clan, una diciamo qualsiasi va benissimo, se no dammi un bacio, va bene quella se c'è. Vi ringrazio tutti e vi abbraccio, siete formidabili, grazie.
0: Grazie mille a te Nuccio, un abbraccione grande, e ditecelo da dove ci ascoltate, da dove arrivate, da tutte le parti d'Italia, del mondo eccetera, noi siamo qui per voi. Saluto ancora l'amica Luigina, ciao Luigina, e andiamo con Marco il Clan, dammi un bacio, poi andrò ad accontentare invece il nostro amico Renato di Villa del Conte che ci richiede un brano di Luca Bergamini, Occhi di Ghiaccio. Un saluto lo faccio anche all'amica Solidea di Rodeano.

Occhi di ghiaccio, Luca Bergamini su Radio Sorriso. Allora saluto Iva di Monzambano. Ivan, hai sbagliato band. Un abbraccione, ciao Ivan, grazie comunque del tuo messaggino. So che sei all'ascolto di Radio Sorriso. Auguri di una buona giornata e tanta buona musica agli ascoltatori di Radio Sorriso da Beniamino di Silea. Ciao Beniamino, grazie di essere dei nostri. Poi salutiamo ancora Alessandro, dice volevo ascoltare Dolomitici di Rumatera. Vabbè, non è proprio il posto giusto questo per ascoltare un brano di Rumatera, comunque dice altrimenti in alternativa la Pinotta, grazie, saluti da Serena del Grappa. Allora andiamo ad accontentare Alessandro con la Pinotta, I Girasoli. Poi arriveranno anche i nostri cuoricini, quelli miei e di Alex per l'amica Maria Assunta di Cipadolmo e l'amico Primo. Ciao anche a voi, grazie di essere all'ascolto della radio più giovane che mai. I Girasoli, la Pinotta.

0: avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: Sono le 10 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
6: A lì migliora la vita.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno e ben ritrovati, vediamo quali sono le principali notizie delle ultime ore dal Veneto. Ci sono sviluppi sull'aggressione subita da Nicola Maggiotti, il 21enne di Asolo, nella Trevigiano in vacanza a Barcellona con 8 compaesani. Alcuni frame che sono stati prelevati dalle videocamere interne ed esterne al locale in cui i ragazzi sono rimasti coinvolti nella rissa hanno catturato fisionomie corrispondenti a quelle memorizzate dagli amici di Nicola nel teatro degli scontri. La polizia spagnola così potrà indirizzare meglio le proprie indagini.
10: La stagione turistica 2026 in Veneto si è aperta con numeri molto incoraggianti e in crescita rispetto al 2025. Lo afferma il vicepresidente regionale Luca Spavanetto. Le previsioni aggiornate ad oggi confermano buone prospettive anche per la parte finale del mese, con valori di occupazione molto vicini ai livelli consolidati del 2025 per terme e campeggi del mare e già raggiunti per le città d'arte.
9: Anche questa estate col caldo sono aumentati gli acquisti di frutta e verdura, quest'anno però ci sono alcune novità. La prima è la netta crescita delle vendite di pesche e nettarine. In Puglia aumentano del 15% le vendite di melone liscio mantovano IGP. In Friuli, Venezia Giulia e Veneto aumenti a due cifre per coltivazioni tipiche della Puglia e in generale del sud.
10: Con questo è tutto, a risentirci al prossimo giornale radio e buon proseguimento di ascolto dei nostri programmi.
0: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736680.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
4: Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sorriso!
16: È il momento di Farfalle su due ruote.
17: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ci siamo ascoltati anche grazie alle edizioni Trevisan Luca Roncari con Cuba Libre Amor, proprio una canzone estiva di quelle che ti mette il sale sulla pelle, ti mette un po' anche di calore sulla pelle. Qualcuno mi ha detto Iris fa già caldo oggi, l'amica Maria Assunta di Cimadolmo, ho detto dai Maria Assunta qualche grado si è abbassato, è che non ce ne rendiamo conto perché siamo ancora accaldati dalle scorse settimane, dallo scorso mese. Vabbè, comunque un abbraccio anche a te cara Maria Assunta, che adesso ti accontento con cuoricini, l'avevo annunciata prima. Saluto anche chi scrive bacioni da Gonderange nel Granducato di Lussemburgo, spero di averlo pronunciato giusto, eh. Un abbraccione Armando, grazie di essere dei nostri, e poi torneremo ancora con le vostre richieste sempre qui sulla radio, più giovane che mai.

0: ragazzi, insieme ad Alex con Cuoricini, sì, la sottoscritta, insieme al nostro direttore ce la siamo ascoltata. Allora saluto Danilo Di Adria che dice: sto pescando in mare, vorrei ascoltare se è possibile la canzone Stesso posto, stesse sagre di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Certo, ti accontento molto volentieri, caro Danilo, un abbraccione a te e naturalmente buona pesca. Sentiamo invece questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi c'è.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sorriso. Sono Grando Mauro di Primolano. Volevo dedicare a un'amica Solidea una canzone di Adriano Celentano. Chi non lavora non fa l'amore. Grazie, molto gentile. E una buona giornata anche a tutti voi. Buongiorno.
0: Grazie mille, buona giornata a te. Purtroppo non abbiamo questa canzone, Chi non lavora non fa l'amore, non ce l'abbiamo interpretata da nessuna orchestra, però se hai piacere ti mettiamo un medley di Celentano interpretato da Elvis e le Chiare. Eccolo qui, tutto per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre, ma la radio anche dei medley, ma soprattutto delle grandi cover.

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi, perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive, e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare. La clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra, e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre, insomma, alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indentu potete prenotare sia il viaggio sia la visita. Vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata, e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.

0: ragazzi, con stesso posto, stesse sagre su Radio Sorriso, e chissà quanti di voi in questa estate si sono ritrovati nello stesso posto, nelle stesse sagre, magari non con le stesse orchestre, magari con le stesse orchestre, magari con gli stessi amici di sempre, perché capita di rivedere le stesse persone proprio nel periodo delle feste, delle sagre paesane. Queste è sempre, io dico sempre, bravi a tutti i volontari che le mantengono vive. Complimenti a voi, perché siete veramente a volte degli eroi. In modo particolare io volevo salutare, visto che ci siamo e so che insomma sono passano anche in pubblicità da noi, li vediamo anche spesso e volentieri in queste serate, tutto il comitato di Altivole, che insomma so che fanno un grande lavoro e tutte le sere danno spazio sia ai giovani che alle orchestre, quindi bravi bravi bravi. Saluto in modo particolare Antonio, che so che lui è un grande affezionato di Radio Sorriso. Bene, dai, continuiamo con la musica, andiamo a sentire il messaggio dell'amico Gigi Nardini.
1: Da Gigi Nardini Pavarottino a tutti. Ciao. I sorrisini, dedichiamo la mia canzone Friuli Mix o Viva l'amor, ho una scelta da voi, a tutti i sorrisini un saluto, una buona giornata da Gigi Nardini e Pavarottino, e grazie di farci compagnia nella civiltà del Friuli Valentino Natisone, a tutti i nonni che gradiscono tanto e sono felice delle vostre trasmissioni con le vostre affettuose voci. Ciao ciao.
0: Grazie mille, salutiamo anche Roby da Buia. Ciao Roby, era il mix di Celentano interpretato da Elvis e le Chiare. Poi continuiamo anche a salutare Ida di Ponte San Nicolò insieme al marito Benito, ci ascoltano sempre. Grazie mille ragazzi, grazie grazie grazie. Ed eccolo qui Gigi Nardini con Friul Mix.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
13: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ci siamo ascoltati anche Pamela Antolini con Passeggiata in Riviera, brano che tra l'altro ricordiamo è iscritto a San Liscio 2026, che si terrà, verrà recuperata questa data al 10 di settembre. Quindi cari sorrisini, cari amici belli, ricordatevi che al 10 di settembre saremo in quel di Gatteo a Mare per questa straordinaria manifestazione. Noi continuiamo con i vostri messaggini, andiamo a sentire cosa ci racconta questo nostro amico Alessandro.
2: Buongiorno, buongiorno. Radio Sorriso, sono Alessandro da Reggio Emilia, l'autista dell'autobus. Io sto girando su e giù per la provincia senza caricare nessuno, solo. Per fortuna che c'è Radio Sorriso, grazie per la compagnia, una canzone allegra, grazie.
1: Grazie mille, un abbraccio forte a te, poi ti accontenterò con una canzone allegra. Nel frattempo vado a salutare Tiziano di Roncaglia, siamo in provincia di Padova con Raul Casadei, Criminal Tango. Saluto anche Anna di San Donà di Piave che ci richiedeva, insomma, se può portare Radio Sorriso ovunque. Scaricando l'app di Radio Sorriso ci potete ascoltare in tutto il mondo, sappiatelo, insomma avete sentito, noi come frequenze facciamo Veneto, Friuli, una parte dell'Emilia, una parte della Lombardia, poi con il resto arriviamo in DAB. Ma grazie all'avvento di internet c'è anche la possibilità di scaricare l'app sul proprio telefonino. Ormai tutte le persone che hanno le messaggistiche come WhatsApp, in quel caso possono tranquillamente scaricare l'app di Radio Sorriso e ci possono ascoltare. Dai, andiamo con Raul Casadei, Criminal Tango, e poi accontenterò anche l'amico Isidoro con Grande, Grande Amore, Lara Agostini Band. Bene, pure su questa canzone lui voleva, oltre a salutare Lara, anche salutare il grande Adamo.

sorriso, Lara Costini Band con grande, grande amore bene puro. Allora, noi continuiamo con i vostri saluti, i vostri messaggini. Saluto allora l'amico Davide che ha 10 anni e ci richiedeva una canzone di Omar Codazzi, che però Omar Codazzi ho messo prima, quindi se ci richiedi qualcos'altro, caro Davide, molto molto volentieri. Saluto anche Ivan di Monzambano, che saluta anche mio marito, grazie mille. Saluto ancora l'amico Gigi Nardini, ciao e grazie. Buongiorno, ce la mettete il mio canto libero? Oppure no, va benissimo il mio canto libero per Davide, Maurizio e Leonardo che stanno lavorando al caldo. Dai ragazzi, tenete duro, vai caldo, insomma, dai, oggi qualche grado in meno c'è. Perché io ho paura di passare dal caldo al freddo in un attimo, quindi un po' questa cosa mi terrorizza, devo dire la verità. Dai, andiamo con il mio canto libero e la voce di Angelo Caravaggio insieme a Francesca. Poi vado a salutare anche l'amico Alfredo di Lovolon, che invece ci richiede un brano, una miniera, e l'ascolteremo interpretato dai Rodigini. Prima però, eccolo qui, ce l'abbiamo in sottofondo. Tra pochissimo parleremo anche di pranzo, perché torneremo con i pranzi di Radio Sorriso. Sono finite le ferie e tornano i pranzi, è giusto? In un

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso
10: 0423 736 681. Segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
11: Sono le 11:03.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Guardia di Finanza e altri enti soccorritori intervengono nelle emergenze con uomini e mezzi specializzati. Le nuove regole prevedono che chi provoca volontariamente o per gravi imprudenze un'emergenza ne sostenga i costi. Lo stesso vale per chi chiede soccorso senza reale necessità o giustificato motivo. Il servizio sarà comunque garantito a tutti. Verrà poi valutato dopo l'intervento se sarà il caso di applicare il costo per il servizio.
14: 5 persone sono state denunciate per rapina e violenza privata dopo essere state identificate come responsabili di un'aggressione a 2 ragazze avvenuta il 4 luglio scorso nei pressi di Rialto a Venezia. La polizia locale ha chiesto e ottenuto dal questore Sbordone l'applicazione di un DASPO Willy con interdizione a frequentare l'area da 1 a 2 anni.
13: Il comune padovano di Borgo Veneto rafforza la videosorveglianza. Ci saranno 13 nuovi varchi in più e 45 nuove telecamere. Per realizzare queste opere il comune ha chiesto 200.000 euro al Ministero dell'Interno. Altri 50.000 saranno messi sul piatto dallo stesso comune padovano per mettere gli occhi elettronici nei parchi e nelle scuole.
14: A risentirci tra un'ora.
15: Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
18: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
19: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fit a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
9: Sorriso.
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso, ci siamo ascoltati le edizioni Classe 1 con L'amore è l'amore, il nostro direttore Alex. Allora vi ricordo ancora i numeri per comunicare con noi: lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Grazie veramente a tutte le persone, che anche nuove, che non chiamano mai Radio Sorriso, che stamattina hanno chiamato. Ci ha fatto veramente un sacco piacere, e potete continuare a farlo. Stamattina tra l'altro vi chiedevo un po' anche da che parte del mondo ci ascoltavate veramente, cioè ci ascoltate veramente ovunque, anche da tutte le parti d'Italia. Quindi grazie per l'affetto che ci dimostrate. Nel frattempo continuiamo con la musica, vado ad accontentare Paola con questa canzone, Quel giorno in mezzo al mare, la voce di Dania insieme a quella di Steven della Danimos Band.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche Marco e Alice con Mille Colori e noi continuiamo con i vostri messaggini. Sentiamo questo messaggio vocale, poi ho una cosa importantissima da dirvi.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Buongiorno Radio Buongiorno. Sorriso, sono Gabriele, chiamo da Padova, volevo se mi potete far ascoltare la canzone La Mia Libertà dell'orchestra Michael Diaz. Vi ringrazio, una buona giornata a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
0: Grazie Gabriele, un abbraccione forte. Saluto anche Rita di Padova che invece ci richiede il prossimo brano. Arriva Diego Zamboni con Io non mi arrenderò. E tra pochissimo parleremo di pranzo. Eh sì ragazzi, perché è arrivato il momento per il pranzo di Radio Sorriso, che si terrà domenica 4 ottobre a Belvedere, 13° Udine. Tra pochissimo vi dico tutto. Vorrei

su Radio Sorriso. Allora, a ricordarvi questo grande appuntamento che riguarda il mese di ottobre, ragazzi, sorrisini belli, perché segnatevelo sul calendario, domenica 4 ottobre sarete con noi di Radio Sorriso, almeno lo speriamo, a Tricesimo, al ristorante Belvedere. Ritorniamo dall'amica Patrizia, ripeto, domenica 4 ottobre. Per prenotare, come già dovete fare, sapete che potete chiamare direttamente noi qui allo 0423 736 680, quindi se avete piacere di essere dei nostri fatelo, altrimenti potete chiamare il nostro centralone allo 0423 736 7, trovate Diego, ma se avete piacere, insomma, potete anche chiamare direttamente noi qui al nostro numero della diretta, così avrete la possibilità anche di fare due chiacchiere con noi. Quale sarà il primo grande ospite di questa domenica che passeremo assieme? Lui, colui che ha scritto 50 primavere, colui che ha scritto tante belle canzoni, Rapsodia tra tutte, Notte ad Agadir, Amaranda, che adesso ci ascoltiamo. Stiamo parlando del grandissimo Graziano Cianni, sarà con noi domenica 4 ottobre al ristorante, insieme a tutti voi sorrisini, al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Quindi grande pranzo di Radio Sorriso, torniamo con i pranzi, ricordiamoci ad ottobre, mi raccomando che non sbagliate il giorno. Per chiamare e prenotare 0423 736 680, lo potete fare anche adesso e parlare direttamente con me. Graziano Cianni.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde! 0423-736680!
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Nicola la Terza con la Modenese. Noi continuiamo con i vostri saluti. Saluto Rita di Biadene. Ciao Rita, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche l'amico Andrea, che purtroppo non riesco ad accontentare perché la canzone che ci richiedi, mannaggia me, non ce l'ho. E poi saluto Vilma, che dice: vorrei fare gli auguri a mio marito Corrado con una canzone di Igor Chimetto. E arriva una nuova luce proprio dall'orchestra Igor Chimetto.

Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche Irma Di Benedetto con Techiero. Allora vorrei fare grazie, salutiamo l'amica Vilma, ancora un abbraccio forte a te, grazie per il messaggio che ci hai mandato. Vado a salutare ora Giancarlo di Ronco all'Adige con le mondine, Reginella Campagnola, poi vado a salutare ancora l'amico Andrea, ce l'abbiamo fatto con una canzone di Aurora e ce la facciamo prima o poi, dai, andiamo con le mondine, Reginella Campagnola.

di noi di Radio Sorriso, entrate nella nostra pagina Facebook, mettete mi piace, seguiteci, diventate nostri follower, così potete vedere tutto ciò che inseriamo. Anche perché vi ricordo una cosa importantissima: anche questa settimana vi regaleremo una grande diretta. Per quanto riguarda la serata di domenica 23 agosto, saremo in diretta dagli amici di Altivole, tra le altre cose, con l'orchestra di Renzo Biondi. Quindi vi aspettiamo numerosi anche ad Altivole per salutarci. Ricordo, ripeto, saremo in diretta con Renzo Biondi direttamente da Altivole, dalla sagra di Altivole, domenica 23 agosto. Vi aspettiamo lì ad Altivole, ma se non potete, insomma, potete ascoltare la diretta dalle 21:30 circa qui su Radio Sorriso. Quindi mi raccomando, segnatevi questo appuntamento. E prima dei saluti finali arriva anche Lasciati Raggiungere, la voce di Michela dall'orchestra di Renzo.

0: voce di Michela con Lasciati Raggiungere. Un saluto lo mando anche a Rita Di Magnago. Ciao Rita, un abbraccione forte. Ricordo ancora che per quanto riguarda il pranzo del 4 ottobre potete già iniziare a chiamare per prenotare. Ringrazio già l'amico Alfredo che l'ha fatto, e il grande ospite della giornata sarà Graziano Cianni, quindi segnatevi domenica 4 ottobre a Belvedere, esattamente a Tricesimo Udine. Per quanto mi riguarda è tutto, ci risentiamo domani, io vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano. Tra l'altro domani io arriverò alle 11 perché sarò in vostra compagnia sino alle 14 proprio a sostituire Tiziana e Massimiliano. Fate i bravi e dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso. Baci baci.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso.
7: Sono le 12:01.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti guiderebbero una ripresa del transito di greggio da Hormuz pari alla metà dei volumi prebellici. Lo riporta Axios citando fonti del Pentagono. Da due mesi, scortate dalla Marina americana, 15-20 petroliere ogni notte passerebbero lo stretto da una rotta sicura e segreta. Madrid consegna alle autorità italiane il boss dell'Andrangheta Domenico Paviglianiti, vertice dell'omonima cosca nel Reggino. Latitante dal 2022 era stato arrestato a giugno in Spagna, su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo, dovrà scontare oltre 19 anni di carcere. Dopo 7 anni di assenza, Harry e Meghan tornano nel Regno Unito per restare, la coppia si stabilirà alle porte di Londra in una residenza non reale e i due figli inizieranno gli studi nelle scuole britanniche. Il trasferimento è previsto a fine mese. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
14: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
13: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
15: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
18: È il momento di... Ridiamoci su!

0: siamo, Giardino Fiorito con Baiardi Macarena. Buongiorno.
1: Più che fiorito, sento puzza di aglio io, Cos'è? No, un giardino di aglio fiorito?
0: Io non ho mangiato aglio, cioè, oddio, avevo l'olio che sapeva di aglio, però non l'ho mangiato.
1: Vedi che c'è sempre una giustificazione.
0: Beh, guarda, allora vogliamo parlare di quando hai tu l'alito che ti puzza, che mangi il tonno, lo sgombro?
1: Ma tesoro mio.
0: Scusa. Ma non vogliamo parlare di cibo,
1: peccato, perché secondo me sarebbe un argomento interessante.
0: Allora, i nostri ascoltatori, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Voi oggi si parla di musica.
1: Buongiorno.
0: Eri buongiorno. Andiamo intanto a ricordare subito i nostri contatti, se i nostri ascoltatori volessero intervenire per dire la loro, oppure potrebbero anche richiedere una bella canzone.
1: Ma no, devono richiedere la canzone, magari anche usando la propria voce con il WhatsApp. Comunque il numero per fare tutto questo è il seguente: 345 48 45 663.
0: Detto questo, oggi, ecco, lanciamo subito. Non smettiamo mai di essere curiosi, cita un post nel nostro Facebook, nel Facebook di Radio Sorriso. Tu sei uno curioso?
1: Io sì.
0: No, aspetta, lo dici dopo.
1: Mi fai la domanda e dopo mi stoppi, non è giusto.
0: Aspettiamo i nostri ascoltatori, rispondeteci, siete curiosi. Intanto andiamo con una bella ballada, sei d'accordo?
1: La ballada?
0: Sì, sei d'accordo.

0: Giallo vino, vino là. Allora, era Paolo Bollettinari, questo bel mix del vino, che
1: confermo.
0: Simpatico. Allora, oggi parliamo di curiosità. Ogni giorno porta con sé una nuova occasione per imparare qualcosa, anche una piccola lezione di vita. Non smettiamo mai di essere curiosi.
1: Oh.
0: Mi viene in mente una cosa. Volevo andare a un concerto, no? L'altro giorno dicevo, ma si potrebbe andare a questo concerto.
1: Vai.
0: Ma no, mi fa mio marito, ma non lo conosco questo cantante. Beh, è un motivo per conoscerlo. Io sono curiosa perché adesso non
1: Sto
0: a dire.
1: Vabbè.
0: Era un quartetto con un cantante leader molto bravo, secondo me ha una bella voce. Non conosco molto le sue canzoni, però devo dire che la curiosità per capire ancora di più come scrivi i testi, come canta, è l'unico modo per andarlo
1: certo.
0: a ascoltare. Quindi dico, non si smette mai, perché c'è sempre qualcosa da imparare.
1: C'è sempre qualcosa da imparare.
0: Anche se tu leggi, per esempio, una pagina di un libro con un titolo qualsiasi, di qualsiasi cosa tratti, ci sono delle parole che magari vai alla ricerca, non conosci il significato, oppure vengono menzionati dei nomi di personaggi, allora vai a vedere a chi è quel personaggio. C'è sempre qualcosa da imparare.
1: Brava, hai ragione.
0: La curiosità è meglio coltivarla.
1: Esatto,
0: E poi raccoglierla. Esatto.
1: Chi è che mi doveva dire qualcosa?
0: Allora, vediamo un po'.
1: Che ci penso io? Che la sistemo io? Dai, dimmi.
0: Allora, aspetta, leggiamo questo messaggio, vai.
1: Allora, buongiorno, sono Fiorenza da Torre di Mosto, vorrei ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso, grazie. Stato bravo.
0: Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso, la possiamo mettere?
1: Ma sì.
0: Sì, la possiamo mettere. Fate anche le vostre richieste, diteci se siete curiosi al 3
1: 45 48 45 663.

0: Era la giovanissima Annalisa Simeoni con l'orchestra di Terpelosi, i suoi inizi, dove cantava appunto questa tango d'amore. Sono le 12:28 e siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. A proposito di curiosità, leggi un po' quello che dice Virginia.
1: Ciao ragazzi, la curiosità è una caratteristica umana, per me va rivalutata, stimolata, assecondata, come tutte le emozioni umane positive, amore, gioia, felicità, affetto. Concordo in pieno con Tiziana, ciao, baci.
0: Ecco, che c'è sempre da imparare qualcosa quando si è curiosi. Leggiamo anche Marzia?
1: Allora era Massimiliano. In che senso?
0: Cos'è? È da tantissimo che non ti sentivo, Massimiliano dice.
1: Sì, no, perché stamattina mi hanno mandato ciao Giovanni, è da tanto che non ti ascolto e io ho scritto
0: non sono Giovanni in ferie. Sono Max.
1: Marzia, Marzia, ma cosa mi combini, Marzia?
0: Perché è da tutta la settimana,
1: da
0: no?
1: Da lunedì che non c'è.
0: Che in ferie Giovanni Zani, quindi Max lo sostituisce dalle 7 alle 9.
1: Speriamo di essere all'altezza, sai.
0: Anche domani mattina. Giusto?
1: Sì, anche domani mattina e anche tutta la prossima settimana.
0: Ah, 2 settimane.
1: Sta in ferie 2 settimane.
0: Giovanni Zani è in ferie 2 settimane.
1: Oggi era
0: meritatissime,
1: qua,
0: dai, meritatissime.
1: Hai visto che oggi era qua?
0: Tra 2 giorni è anche il suo compleanno.
1: Ah, pure.
0: Allora andiamo con i Philadelphia, Elena Cammarone, dimmi chi sei. Nel frattempo vi ricordiamo che è il nostro numero di telefono.
1: Esatto, se volete partecipare all'argomento del giorno, a richiedere la vostra canzone preferita, 345 48 45 663.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl, anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Sorriso.
10: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Sono tua ed era Francesca Mazzucato. Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Sono le 12:40.
2: 12:40.
1: Allora, Sigfrido non si firma, però.
2: Sigfrido adesso si chiama Sigfrido?
1: Era Nucci, dicevo già Frido, perdonami già Frido.
2: Come secondo nome non sarebbe male.
1: Scrive buona giornata e non aggiunge altro. Allora anche noi ricambiamo il saluto, caro Giaffrido, va bene?
2: O Sigfrido, però non era male Sigfrido.
1: Giaffrido si chiama, lascia perdere Sigfrido. Che poi Sigfrido ha una leggenda, una storia molto bella, era un condottiero Sigfrido, se non sbaglio. Ritorniamo ai messaggi.
2: Non dico cavolate, se non so.
1: Ritorniamo sui messaggi della curiosità e delle piccole lezioni quotidiane che possiamo intraprendere se noi siamo curiosi.
2: Vai.
1: Buongiorno Radio Sorriso, sono Sara. Secondo me non si è mai troppo grandi per imparare.
2: Vero.
1: Ogni persona che incontriamo può insegnarci qualcosa. Basta avere la curiosità di ascoltare.
2: Giustamente, non fa una piega questo ragionamento. Poi abbiamo l'amico Paolo che scrive un saluto a tutta Radio Sorriso.
1: Ciao Paolo.
2: Scrivo da Verona. Io penso che le lezioni più importanti non arrivano dai libri ma dalla vita di tutti i giorni. Anche un errore, se sappiamo leggerlo, può diventare un insegnamento, hai capito?
1: Beh, di solito dagli errori si dovrebbe sempre imparare qualcosa.
2: Si dovrebbe imparare a rialzarsi, no?
1: Esatto.
2: Però non è sempre così.
1: Continuate a mandare i vostri messaggi riguardo la curiosità.
2: Sì,
1: Siete curiosi?
2: Dai. Ma certo, chi è che non è
1: oppure
2: curioso?
1: Oppure non vi può fregare de meno.
2: Sai, una persona non curiosa, che brutto.
1: Che noioso.
2: Beh, che noioso, che è proprio vero. Cioè, non puoi non essere curiosa della vita.
1: Io sarei curiosa di sapere. Dimmi il numero.
2: Di cosa sapere? Dimmi
1: il numero
2: 345 48 45 663. Cosa sei curiosa di sapere? Dimmi, sono un libro aperto.
1: Chi canta Madonna Campagnola?
2: Mister Domenico.
1: Eccolo.
2: Beh,
1: richiesta.
2: Facile.

0: Ha detto chissà se fuori piove, Simona. Chi? 40 con Amami.
1: Ah sì, no, non piove. Per il momento a Castelfranco non sta piovendo.
0: Si
1: no?
0: È un po' nuvolato però.
1: È previsto pioggia nel pomeriggio però qui a Castelfranco.
0: C'è da parte degli nostri ascoltatori, sarei curiosa di sapere se magari da dove ci ascoltano.
1: Piove.
0: È iniziato, magari di solito viene sempre dal veronese, no?
1: Costa, piova,
0: Vicenza,
1: costo,
0: Verona,
1: vento,
0: Vicenza, Treviso, arriva anche qua. Quindi se...
1: Beh, magari dipende come gira il vento.
0: Il vento, sì, sicuramente, ma se ci volete dare queste informazioni, magari ci ristoriamo un po' e speriamo che diventi un po' più fresco. Se
1: beh,
0: arriva la pioggia.
1: Perché stai male, voglio dire. Già si sono abbassate parecchio le temperature.
0: Beh, insomma, ieri alle 3 erano 33 gradi.
1: Dipende cosa fai alle 3, se ti metti a stirare.
0: Vado a
1: è
0: casa
1: ovvio.
0: Dal lavoro, scusa.
1: Cioè, se dopo ti metti, vai a casa, ti metti a stirare, è ovvio che hai caldo.
0: E con quindi non devo stirare?
1: No, devi far perché stirare a chi stira a posto tuo, scusami, eh.
0: No, guarda,
1: FF,
0: guarda.
1: Fate furba.
0: Fate
1: furba. Capito? Va bene, dai, a parte questo, dai, vogliamo sapere se da dove ascoltate sta già piovendo, solo se sta già piovendo, perché se non piove è inutile.
0: Tenetevi pure il caldo.
1: 345 48 45 663.
0: Ci sono le mondine.
1: Ma ascoltiamocele.
0: Un fiume amaro. Mm.

0: Graditi ascoltato, ridiamoci su. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di

0: di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso!
8: Care amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: È un successo che si va rafforzando, quello degli ITS della Veneto. Ne parliamo con l'assessore all'istruzione, formazione, competenza e cultura della Regione del Veneto, Valeria Mantovanna. Buongiorno.
15: Buongiorno a voi e buongiorno ai nostri ascoltatori.
14: Insomma, c'è un nuovo importante investimento per il prossimo triennio 2026-28 per rafforzare ancora di più questa rete.
15: Sì, esattamente. Noi abbiamo messo in campo oltre 17 milioni di euro proprio per questo biennio che va dal 26 al 28 e confermiamo un impegno che in realtà è solido dal 2015. Infatti abbiamo già superato a livello di investimenti 140 milioni di euro. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di formare i professionisti che guideranno il Veneto di domani, puntando forte su quelle che oggi sono le sfide attuali, quindi la transizione digitale, le nuove tecnologie e anche il turismo.
14: Qual è l'effetto dell'ITS per chi lo frequenta, proiettato poi nel reale mercato del lavoro?
15: Sostanzialmente è un modello che funziona, siamo passati infatti da una ventina di corsi a oltre 100 con più di 4.400 ragazzi che sono coinvolti, ma il dato di cui dobbiamo essere in qualche modo orgogliosi è che l'82% dei ragazzi diplomati trova occupazione ad un anno appunto dal diploma, quindi non è solo l'opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro ma è anche quella di vivere un lavoro di qualità coerente con il percorso di studio intrapreso. Siamo anche soddisfatti del fatto che i nostri diplomati trovano subito l'azienda giusta o, come succede a 1 su 10, scelgono di mettersi in proprio, quindi è davvero una leva che punta su un lancio del Veneto dal punto di vista non solo delle sfide occupazionali ma direi dell'economia a livello generale.
14: Grazie all'assessore regionale Valeria Mantovanna, buon lavoro.
15: Grazie a voi, buon proseguimento, arrivederci.
16: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
17: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
16: Brava Samira!
17: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
16: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
17: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sorriso!
1: È il momento di Oltre il Liscio.

ritrovati cari ragazzi, cari sorrisini belli, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Eccoci insieme per ripartire per un nuovo viaggio musicale di Oltre Liscio, la radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che va in questo giovedì 20 agosto e come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con

Sabrina Borghetti con Omar Lambertini. Se una donna va via. Bene, bene, bene, anzi direi di più, ragazzi, direi di più. Orbene, orbene, orbene. Beh, tra poco vi porto negli Stati Uniti per una bella storia a lieto fine. Uno disse a lieto fine per una pendolare del New Jersey. Cosa è successo in un treno? Beh, tra poco, via conto. Intanto Sonia Mori con la nuova cumbia.

Sonia amore, cuore zingaro, orbene, orbene, orbene, andiamo su un treno, nella toiletta del treno, si è lavata e asciugata le mani nel bagno del treno che prende ogni mattina, gettando i fazzoletti nel water prima di tirare lo sciacquone. Ma non si è resa conto di essersi sfilata accidentalmente anche la fede nuziale. È stata una mattinata da incubo quella di Giulia Angelicola sulla rete ferroviaria che quotidianamente la porta al lavoro a New York. Immediatamente la donna ha avvisato i controllori al termine di un lungo processo in cui gli esperti di manutenzione hanno dovuto letteralmente smuovere mari e monti. Dallo scarico del treno è riemerso il prezioso anello che un mese più tardi e disinfettato a puntino è tornato al dito di Giulia Angelicola. La sventura è capitata un mese fa e il lieto fine solamente nei giorni scorsi. Tutto è bene, allora ciò che finisce è bene, una bella storia a lieto fine, ma Chico De Matteo ci ricorda che l'anello al dito no.

Allora, cari ragazzi e cari sorrisini, come sempre il nostro viaggio musicale prosegue anche con voi e le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp 345 48 45 663. Marco e Niagara, pazzi come noi.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: buon proseguimento di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prosper, buona continuazione nel viaggio musicale odierno di Oltre Liscio per le vostre scelte, per le vostre selezioni musicali, come sempre a disposizione lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

minuto tempo. Allora subito tappa in quella di Spilimbergo, salutando Paolo con il Condor, Cici Condor, poi a Borgoricco il saluto a Marino con Roger, la voce del sole e la compagnia.

compagnia con Roger, la voce del sole nella lunigiana, salutando Sara, Luca Panama con Roberta, Blues, Spanish Eyes, occhi spagnoli.

0: di sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Con le sue sedi storiche a Gemona del Friuli e la presenza strategica a Udine, è una delle realtà di riferimento in Italia per l'interior design. Parliamo di Cumini Casa, l'amministratore delegato Andrea Cumini.
3: La cultura è la base del nostro progetto, che è un'idea di lifestyle abbastanza totale, quindi sia dagli anni 50, da quando più o meno l'azienda è stata fondata, ha sempre contribuito, come altre realtà italiane, allo sviluppo dell'identità del design. Il design è nato negli anni 60-70, in cui ha avuto la sua massima espressione a livello globale, e noi da quegli anni lì abbiamo contribuito a cambiare lo stile di vita di molte famiglie italiane che fino a fine anni 80, anni 90, inizio anni 90, avevano tendenzialmente delle case classiche, e a portarli a far sì che il segmento del classico sia quasi ormai scomparso, e invece è nato questo segmento di questa parola molto internazionale, che però in realtà nasce dall'Italia, quindi il cambiamento delle abitudini di vita, che è design contemporaneo e design moderno. E attraverso cosa viene fatto questa, diciamo, divulgazione di cultura? Beh, gli eventi sono uno degli esempi, aiutano a far sì che un messaggio possa andare a colpire non solo la persona che in quel bisogno, che in quel momento ha un bisogno definito, tipo di un arredamento, ma chiunque sia interessato invece a una cultura che fra qualche anno farà parte dei musei, non più di arte moderna, ma di arte in generale.
2: Grazie ad Andrea Cumini, amministratore delegato di Cumini Casa.
3: Ringrazio a voi della piacevole chiacchierata, fa sempre piacere parlare di cultura del design.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: E una buona continuazione di pomeriggio a voi tutti, cari ragazzi, cari sorrisini, da Claudio Prosperi. Il nostro viaggio musicale odierno di Oltre i Lisci a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai, prosegue con un po' di champagne.

0: Cari amici di Radio Sorriso, ancora il più cordiale buona giornata. Eccomi qua con Primo Loro che ha detto stamattina non voglio parlare di argento. Perché?
1: Perché oltre all'argento, buongiorno intanto Giovanni e sì, tutti i radioascoltatori, oltre all'argento esiste l'indosso in acciaio. Ok, dunque stiamo parlando di comunque un metallo che non si rovina, resistente, bello, perché mi ricordo che noi come linee di presenti nel nostro negozio abbiamo uno AR e sta facendo un'ottima pubblicità ovunque,
0: certo,
1: la ditta Amen e altre aziende importanti. Però comunque questi bracciali, queste collane, queste cose, questi oggetti da indosso sono ricercati nel design.
0: Sì.
1: Costano nettamente meno dell'argento, di un bracciale in argento. Chiaro che non abbiamo argento,
0: certo,
1: però io onestamente Giovanni, vedi, questo è d'acciaio, questi sono d'argento.
0: Cioè, certo.
1: La differenza c'è nel prezzo, c'è nel vederlo, ma la modelleria è molto ricercata. Dunque io vi invito a fare un giro comunque e vedere, perché non stiamo parlando di un bracciale in acciaio fatto a catena come niente fosse. Stiamo parlando di un bracciale fatto in acciaio con lo stesso sistema e lo stesso design del bracciale in argento.
0: Certo, ecco, io stavo mostrando, perché noi dimentichiamo magari che siamo alla radio in televisione, mi faceva vedere, quindi cerchiamo di raccontarvi i bracciali che indossa Primo sul
1: questo d'acciaio
0: che adesso ad occhio mi piacerebbe di più dell'argento rispetto a parlando,
1: no, sì, d'accordissimo,
0: è bellissimo, cioè bellissimo.
1: Questo è d'argento.
0: Benissimo, quindi sappiate che c'è anche questa grossa possibilità e grossissima scelta naturalmente in Argenteria La Pagoda, attezze sul Brenta, via Campagnari 13, anche in fatto di cose in acciaio.
1: Esattamente, il telefono è 0424 560243 0424 560243.
0: Grazie Primo, alla prossima.
1: Buona giornata.

Fortuna, che fortuna! Ci sei tu, l'orchestra Silvagni. Siamo sempre noi, siamo solo noi, ovviamente, quelli con il sorriso. E una buona continuazione, cari ragazzi, per le vostre selezioni musicali. Come sempre, ricordo lo 0423 73 66 80 e 81. WhatsApp 345 48 45 663. Il nostro viaggio musicale odierno fa tappa in quella di Selvazzano, andando a salutare Claudio insieme con il figlio Alberto. Un caro salutone a voi. Vi ritroviamo piacevolmente in California con Sonia, l'interpretazione dell'adagio. Poi da Selvazzano ci spostiamo a Verona. Vado a salutare Giampaolo. Allora, ciao Giampaolo, mi richiedi Balla quei lupi. Ti propongo Balla quei lupi in un mix con l'ultimo dei Moicani, subito dopo, a seguire.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
3: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Giardini, la Chisomba, facciamo tappa in quella di Padova, andando a salutare Pirina, un abbraccione a te, buona compagnia con il sorriso, c'è Franco Bastelli, un uomo innamorato.

cuore di cera, Maurizio Medeo. Ciao Mauri. Bene, bene, bene. Cari ragazzi, stasera sarà trasmesso in TV per l'ennesima volta Ghost. Sono quei film cult che credo come per esempio Pretty Woman. Conosci tutte le battute, tutte le scene, ma non puoi fare a meno di vederlo. Insomma, sono poi magari un po' di emozione, una lacrimuccia, una Whoopi Goldberg che ha vinto anche l'Oscar come migliore attrice non protagonista in questa straordinaria interpretazione della veggente. Vabbè, dai, c'è Nicola Congiu, vai.

0: buttatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 12 Genova-Roma, vento forte tra il bivio A12 e A91, Roma-Fiumicino e Civitavecchia-Porto. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione Bologna, code a tratti tra Faenza e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso. È tutto.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Sorriso!
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Vito con l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Ciliegi in fiore. Cari sorrisini, già siamo entrati nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno. Quando si sta bene insieme c'è sempre la bella sensazione che il tempo voli. Facciamo allora le ultime tappe di oggi. Le ultime tappe musicali di oggi ci portano in quelle di Udine e la Variano, andando a salutare Antonio. Mi richiedi Sole Nero con Sonia Davis, calza a pennello, visto oggi anche il suo compleanno. Tanti auguri Sonia, un forte abbraccione a te. Un forte abbraccione a te, buona vita, buona musica sempre. Sonia Davis con Sole Nero, ciao Antonio. Poi da Lavariano facciamo tappa in quella di Mareno di Piave, andando a salutare Roberta, con a seguire Alberto Crepaldi, L'amore non si ferma.

0: e con Frank David canterò per te. Bene, sorrisini, eccoci all'arrivo del viaggio musicale di oggi. Grazie per averlo condiviso insieme e naturalmente ripartiamo domani pomeriggio e dalle 14. Saluto anche la signora Carlotta, pronta ad accompagnarvi per la prossima ora e mezza con, come di consueto, tutti i colori della musica. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Buon pomeriggio, sorrisini.
0: Bene, di che cosa si occupa lei tra pochissimo?
1: Allora, signor Claudio mi suggeriva che oggi è una giornata commemorativa delle zanzare.
0: Mi sembra di aver letto da qualche parte stamattina, ecco, penso.
1: E io ieri sera, signor Claudio, ho preso una puntina.
0: Ho preso
1: di
0: la chitarra.
1: Zanzara con due R, perché mi ha fatto talmente male, talmente prurito, è diventata gigante. Poi io avevo preso proprio qui, guardi, sulla guancia di John Lennon, ecco qui, vede il povero John bistrattato. Le zanzare apprezzano particolarmente il mio tatuaggio dei Beatles, infatti in estate i poveri quattro amici hanno perennemente dei bubboni in faccia.
0: Lei è unica, signora Carlotta.
1: Purtroppo
0: lei veramente, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla, signora Carlotta. Queste zanzare forse amano di più i Rolling Stone che non i Beatles. E piace questa, è bella.
1: Vediamo cosa. Lei invece è uno di quelli che attirano le zanzare.
0: Ma quest'anno è andata bene, sono un paio di giorni un po' così, sentiranno il tempo.
1: Perché
0: che dovrebbe
1: quando,
0: cambiare.
1: Quando si esce d'estate, sì, in compagnia, c'è sempre la persona che fa,
0: sì,
1: da parafuso.
0: Una ci vuole.
1: Lei no?
0: No.
1: Lei
0: però qualcuno.
1: Marcio, le zanzare non lo
0: qualcuna. Vedi, quest'anno però molto meno. Quest'anno
1: molto
0: bene.
1: No, effettivamente molto.
0: Quest'anno
1: meno.
0: Almeno, sì.
1: Anche io, che di solito sono il parafulmine della situazione.
0: Vede.
1: Quest'anno a volte il parafulmine è stato il signor Ciccio.
0: Fermiamo. Sì. Ha uno sguardo che vabbè, fermiamoci qui, dai, andiamo sulle spiagge piacevolmente insieme con dove l'hai preso?
1: Cosa?
0: No,
1: sulle gambe.
0: Sulle gambe.
1: No, signor Ciccio, non è come lei che va in giro nudo.
0: Vabbè, signora Carla. No, colpa mia che l'ho. Sì, è vero, me la son tirata. Questa me la son tirata. Genio con spiagge, ripartiamo domani alle 2, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sorriso Radio Sorriso.
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Sorriso.
5: Il momento di I colori della musica.

E si parte così nel bene e nel male. Marianna Lanteri su Radio Sorriso, 16:38 minuti, si parte con i colori della musica. Buon pomeriggio da Carlotta. E oggi mi è balenata in testa quest'idea di chiedervi qual è il vostro rapporto con le zanzare. Ora credo che nessuno di voi ne abbia alcune come animali domestici, ecco, e non stando particolarmente simpatiche a nessuno, però ci sono quei soggetti tipo la sottoscritta che diventano un po' il parafulmine per le zanzare. Quando si esce con gli amici loro sono tutti al sicuro perché le zanzare pungono tutte voi. E allora volevo sapere se voi siete di questa tipologia o siete invece i fortunati che non vengono mai punti. Fatemelo sapere, raccontatemi un po' magari anche qualche aneddoto relativo alle zanzare. Intanto io vi faccio ballare naturalmente. Chiamatemi allo 0423 736680 o 736681 per richiedermi una canzone e raccontarmi la vostra sulla questione zanzare. Potete farlo anche con un bel messaggino al 345 48 45 663. E come non iniziare con un titolo a tema? C'è Marco Tonelli con la mazurka, chiamata proprio così, la zanzara.

c'è Armando Savini con Riccioli Neri. Un saluto a tutti coloro che sfoggiano dei bei riccioli neri e stanno ascoltando Radio Sorriso. Saluto anche Gianni di Bologna che mi racconta che le zanzare vanno tutte da sua moglie, quindi lui si sente abbastanza al sicuro perché alla fine è sua moglie quella col sangue dolce che piace agli odiati insetti e lui se ne sta bel bello, si ascolta la sua musica di Radio Sorriso e nella fattispecie in questo momento arriverà per lui Ruggero Passarini con una bella polca che si intitola Regina.

Ed era Mister Domenico con Quando fa notte. Ce l'ha richiesta l'amico Antonio di Varese, con un saluto all'amico Valerio, e mi ha anche raccontato che lui quest'estate si è preso una puntura di zanzara in un posto un po' bizzarro, sul lobo dell'orecchio. Gli ha fatto il piercing praticamente. Mamma mia, gli è venuto un orecchio grande come una padella. Ma quindi anche questo è una bella diramazione per l'argomento di oggi pomeriggio. Cioè le zanzare, la zanzara in Fingarda. Vi ha mai punto in un punto particolare, scusate la ripetizione, in una zona particolare del corpo? Non so, ad esempio a me pungono sempre il tatuaggio dei Beatles, non so per quale motivo, ma poi amano pungermi sulle nocche e sui polsi, dove fa più male, oppure mi fanno un bel contorno occhi, molto spesso, sì, proprio sotto gli occhi o sopra le sopracciglia, però mi fanno proprio la bella maschera da panda. Voi invece avete qualche particolarità? Fatemelo sapere. Io adesso vi faccio ballare un sacco di tango. Qualcuno si lamenta che non c'è abbastanza tango. Io adesso vi faccio il mix di tanghi dell'orchestra del maestro Borghesi. Vi piace? Direi di sì.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423 736680.
10: Sono le 17 e 2 minuti.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Situazione meteo in rapido peggioramento sull'Italia. Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà portando rovesci violenti e abbondanti. In corso un forte contrasto termico portato da due correnti calda e fredda che appunto si vanno ad incontrare.

0: entrare, interessando Valle Padana e tutto il Triveneto. Dopo una lunga ondata di caldo, le temperature quindi scendono, anche se leggermente. Da Torino alla Riviera Veneziana con mezzo chilo di hashish nel borsone. Un lavoratore stagionale è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Padova dopo essere stato trovato in possesso di 535 grammi di droga. Il controllo è avvenuto alla stazione dei bus della città patavina all'arrivo di un mezzo proveniente dal Piemonte. L'uomo ha dichiarato di aver acquistato la droga nel torinese. Valorizzare le testimonianze storiche a partire dall'antico simbolo della Repubblica Serenissima fino a ciò che attualmente rappresenta il Veneto. Stanziati 58.000 euro a sostegno di 8 interventi di restauro conservativo, il cui valore complessivo è di 126.000 euro, lo annuncia l'assessore regionale Marco Zecchinato, sottolineando il leone alato è oggetto di tutela e valorizzazione. È tutto.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
7: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E cin cin un mojito ce lo beviamo super volentieri, soprattutto se in compagnia di Pamela e tutta l'orchestra di Daniele Cordani. Qui su Radio Sorriso alle 17.08 oggi si parla delle maledette infingarde. Come altro potrei definirle? Maledette direi sia il termine più corretto. Zanzare, le zanzare. Allora saluto Roberto dalla Germania che mi scrive al 345 48 45 663 questo messaggio che vi riporto di seguito. Ciao simpaticissima Carlotta, grazie. Io amo le zanzare perché qui dove abito in Germania non ce ne sono e poi alla fine se mi trovo dove ci sono non mi pungono, forse hanno paura di essere avvelenate. Mamma mia, ma che te magni Roberto. Quando esco con gli amici in zone dove ci sono le zanzare si arrabbiano con me perché dicono che ho un segreto contro le zanzare e vogliono sapere qual è, ma io non ho segreti, ho solo un gran fondoschiena, botta di fortuna, ecco. Caro il mio Roberto, vedi, tu sei uno di quelli graziati. Certo, credo che ci siano anche studi che dimostrano come dipenda molto dall'alimentazione. Esistono in commercio delle pastigline di zucchero aromatizzate con degli oli essenziali che teoricamente dovrebbero far secernere alla pelle un odore sgradito alle zanzare. Io le ho provate un sacco di volte e non è mai successo nulla. Invece, ad esempio, mio fratello se le prende tutte le estati, così le zanzare lo lasciano stare. Dipende molto dalla biochimica del corpo umano, direi. Grazie comunque Roberto del tuo bel messaggio. Per te arriva Linda Biscaro con Alleluia, che è quello che immagino tu dica ogni volta che le zanzare pungono qualcun altro.

Ed era Piero Montanaro con Amici Miei. Ce l'ha richiesta l'amica Annalisa Di Maiano, che mi scrive: buon pomeriggio, sono Annalisa Di Maiano. Sulla questione zanzare e divertimento, insomma, le punture sulle gambe sono orrende e poi la notte fanno la serenata nelle orecchie, sono odiose e basta. Cara la mia Annalisa, hai anche tu tirato fuori una variabile veramente importante di tutto questo discorso, perché a volte la zanzara è proprio infingarda, per non usare degli altri termini poco ripetibili in radio, perché magari lei non ti punge, ma tutta la notte sorvola il tuo padiglione auricolare emettendo quel suo ronzio fastidioso e bzzz, e bzzz. E uno dice: ma scusami cara zanzara, pungimi e vattene da un'altra parte, invece di stare tutta la notte a fare il circuito di Formula 1 sulle orecchie altrui. Hai ragionissima cara Annalisa, e sottoscrivo tutto quello che mi hai scritto. Arriva il turno di Paolo Di Gallio, che voleva ascoltare un valzerino dalla vera Romagna folk. Si intitola Daniele, e quindi andiamo anche a salutare tutti gli omonimi.

E c'è la baciata con l'orchestra di Marco Cimarelli e la voce di Silvia in Anima Libera. Qui su Radio Sorriso adesso vi ricordo una cosa molto importante. Domenica sera, domenica 23 agosto, c'è una bella diretta da seguire su Radio Sorriso, direttamente dalla Sagra di Altivole. Lo spettacolo di Renzo Biondi sarà udibile sulle frequenze di Radio Sorriso. Collegatevi alle 21:30 qualora non siate già collegati da tutto il giorno per ascoltare la diretta di questa meravigliosa serata, anche in compagnia dei miei colleghi, giustamente. E ora andiamo a Treviso a salutare l'amica Chiara. Ciao Chiara, un bacione, buon pomeriggio a te. Arriva per te Giuseppe Bolla con la canzone che ti strappa un sorriso. Tasi e tira.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.000 100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Sorriso.
17: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Edizioni Classe 1 e l'Orchestra Sorriso, Dillo alla Luna, eccoci qui, miei cari. Beh, sono le 17:43, abbiamo ancora pochissimo tempo, quindi continuiamo a ballare. Arrivano i 4x4 Profeti in Patria con La Cosa Nera.

La voce è quella di Pietro Galassi, canzone italiana per voi, miei cari sorrisini, anzi cari italianissimi sorrisini, mi viene da dire. Si parla di zanzare oggi pomeriggio e nell'ottica del non diventare fastidiosa come una di queste bestie immonde, vi continuo a far ballare. Dai, prima di salutarci c'è anche Edmondo Comandini con Gianna, la Mazzurca.

0: Nel frattempo è arrivato anche il nostro Luca. Ciao Luca, ben arrivato.
1: Grazie mille, buonasera Carlotta e buonasera a tutti i sorrisi nell'ascolto. Tutto bene?
0: Sì, molto bene. Anche se oggi si parla, cioè, ho deciso di trattare un argomento fastidioso. Che
1: guarda, bel cubone
0: sul polpaccio. Quindi tu sei un uomo parafulmine?
1: Non più di tanto, ma quando non c'è di meglio
0: vengono. Maledetto.
1: Quando non c'è di meglio vengono da me, ecco.
0: Vabbè.
1: Sono la seconda scelta. Esatto.
0: La ruota di scorta della zanzara. Beh, è un bel modo di essere ruota di scorta.
1: Ecco. Devo dire che quest'anno meno degli anni scorsi, ma sentivo un po' tutti, te anche Claudio,
0: sì, tutti.
1: un po' meno, ecco.
0: Un po' meno, però, perché io ho fatto un po' di disinfestazione intorno a casa, quindi,
1: ok.
0: Però ad esempio negli ultimi giorni sono piccole, silenziose e letali.
1: Ah, che tipo di zanzara è, scusa?
0: Sono proprio piccole.
1: Piccoline.
0: Piccolissime, non fanno neanche tanto rumore. E tu non le vedi, non le senti.
1: E poi?
0: Poi ti trovi la montagna umana di carne.
1: Ok, un po' di
0: strani.
1: Esatto.
0: Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo.
1: Ce le teniamo.
0: O ci cospargiamo.
1: Sai, io con la crema risolvo abbastanza, la crema da corpo.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: In realtà io se sono massacrata mi infilo sotto la doccia e con una bella doccia mi passano le punture.
1: Ah, ok, vabbè, però per prevenire la puntura io con la crema da corpo.
0: Io uso un po' uno de parfum al geranio.
1: Ah, ecco.
0: E anche quella è molto efficace. No, non ce l'ho addosso. ho tempo oggi.
1: Hai tempo?
0: Si chiama tempo questa qui.
1: Ah, ok, fantastico. Ecco, io non so che cos'ho.
0: Vabbè, ma
1: però non puzzo.
0: Nella vasta. No, sei sempre profumatissimo, Luca. Allora, io vi saluto, cari sorrisini, vi do appuntamento a domani, sempre 16:30. Vi lascio nelle grinfie del mio collega e noi ci salutiamo a ritmo di mambo come di consueto. Con Genio e Pierrot e la loro bye bye.
1: Bye bye. Ci sta.
0: Bye bye a tutti. Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allineiora la vita.
4: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
5: Buona serata da Federica De Boni. La Finlandia prepara i ritorni in Italia dei migranti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo. È il quarto paese a farlo dopo Germania, Svizzera e Austria. Helsinki osserva, tutti gli stati membri adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto. Papa Leone XIV ha ribadito che la pace non si fa con le armi, ma con verità, dialogo e giustizia. I conflitti sono un fallimento politico e morale, le parole del Santo Padre che oggi ha ricevuto il presidente del Libano. Il Vaticano sostiene il ritiro di Israele. Una forte ondata di maltempo sta colpendo il nord Italia, interrompendo bruscamente le settimane di afa con temporali violenti, nubifragi e grandine. In Liguria, a Chiavari, attivate le sirene per il rischio di esondazione di un torrente. Un fulmine ha mandato in tilt la stazione di Ventimiglia, fermi i treni. A Milano e Firenze, parchi e giardini chiusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345.

0: 345 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Sorriso!
6: È il momento di cocktail di sera.
7: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
8: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. La voce di Demis e entusiasmo. Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese. Buonasera sorrisini, ben ritrovati. Giovedì 20 agosto 2026, le 18 e 8 minuti. A tenervi compagnia fino alle ore 20, la voce di Luca con Cocktail di sera. Ben ritrovati. Buonasera, buonasera, come state? Ma soprattutto pronti, carichi per ascoltare tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, ma soprattutto per richiedere i vostri brani preferiti. Naturalmente, ma aggiungendo anche un commento all'argomento del giorno, o meglio del pomeriggio, perché oggi vi chiediamo, ecco, le zanzare. Che rapporto avete con le zanzare? Come vi piacciono? Va, dubito fortemente. Credo che probabilmente abbiate un po' di ripudio, ecco, assolutamente. 345-4845-663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere di telefonare, 0423-736-680 o 736-681. Io vi aspetto numerose e numerosi con le vostre richieste musicali. Sapete che il palinsesto di Radio Sorriso è tutto modificabile in base appunto alle vostre richieste. Pronti, carichi? Partiamo, andiamo a Formentera con Renzo Biondi e Marco Iniagara con questa bella cumbia.

Orchestra Bagutti con Stornellata, e vado a salutare l'amica Maria da Catene che aveva piacere di ascoltare un po' di stornelli e l'ho accontentata con questa bella tarantella. Tra l'altro Maria mi diceva che in merito all'argomento del giorno, beh, a Catene, a Marghera, ecco, le zanzare non ce ne sono, quindi Maria è fortunata perché non ne ha. Brava Maria, brava, ti invidio. Un abbraccio forte e una buona serata. Saluto anche Rita da Padova che mi scrive: ciao, sono Rita da Padova, io le zanzare non le sopporto perché mi pungono da morire. Ai. Non siamo molto fortunati qua, Rita, e mi dispiace. Vuol dire che hai il sangue buono, ecco, sei dolce, attiri le zanzare. Un abbraccio e una buonissima serata anche a te. Grazie mille per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. E adesso andiamo a salutare e ad accontentare Linda da Maniago, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Un bel sirtacchi, Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con Per un capriccio.

Mattia Agostini, con Ti innamorerai, questo brano famoso di Marco Masini, interpretato fantasticamente da Mattia Agostini, davvero in maniera eccellente. Vado a salutare chi mi ha richiesto questo brano, che è Eugenio da Treviso, che voleva dedicarlo a Sonia da Postioma. Un abbraccio forte, carissimo Eugenio, e una buonissima serata. Ma continuiamo con la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo anche i contatti per raggiungermi: 345 48 45 663 per la messaggistica, oppure mi telefonate allo 0423 7366 80 73 6681. Guapo Loco, Omar Lambertini, e subito dopo una bella mazurka, la clarinete con Claudio Nanni.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Richiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 73 6680.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andato da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così, come te.

Gianni Dego, Bocce e Pallino, questa bella dance alle 18:39 minuti, sempre a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, naturalmente la voce di Luca. E vado a salutare Marilena e Adelio di Oriago che avevano il piacere di ascoltare un brano di Gianni Dego. Hanno lasciato a me la scelta e io ho scelto appunto Bocce e Pallino, sperando di aver fatto cosa gradita. 345-4845-663 per la messaggistica, oppure se avete il piacere di telefonare 0423-736680 o 736681. Vado a salutare Italo da Crocetta del Montello che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Una bella begin, Matteo Tarantino con Eravamo in 19. Ciao caro Italo!

E abbiamo ascoltato, eravamo in 19 con Matteo Tarantino e continuiamo con le vostre richieste musicali. Vado a salutare Giulia da Brescia che mi richiede il prossimo brano, una bella Begin con Rose Rosse, e noi ci ascoltiamo nella versione delle Elvis e le Chiare, questa bella Begin.

Matteo Tassi, la voce di Silvia, dove sei questo bel Aligalli? Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare anche l'amico Cristian da Padova, che purtroppo eravamo al telefono, ma deve essere caduta la linea. Quindi Cristian, richiamami, che così terminiamo la nostra chiacchierata con molto molto piacere. Ecco, noi siamo qui anche per questo, per darvi supporto e assistenza qualora lo richiediate. Assolutamente, assolutamente. E vado a salutare l'amica Marianna da Campo d'Arsego, lei sempre contenta, sempre allegra, sempre felice, e mi racconta gli aneddoti, mi dice qualche indovinello, qualche detto del giorno. Brava, brava, brava, mi strappi sempre un bel sorriso. E per te, carissima Michele Rodella, con Vestita era un angelo, questa bella cumbia che parte subito. Ciao Marianna!

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 400

0: Adesso vivila. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Radio Sorriso 0423 736 680.
1: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona serata da Federica De Boni. Anche i richiedenti asilo che si trovano sul territorio finlandese e svedese stanno per essere trasferiti in Italia, applicando così il nuovo regolamento dell'Unione Europea sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Le opposizioni intanto attaccano Meloni: sospendere Schengen per il caso Ceuta, un boomerang clamoroso, così la segretaria del PD Schlein. Un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria, uccidendo almeno 47 persone. Molti sono bambini e donne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Non si arrestano i prezzi di benzina e gasolio, la verde sopra i 2 euro al litro, ai massimi da settembre 2023. Il prezzo medio del diesel in autostrada a 2,1 euro al litro. Le associazioni dei consumatori chiedono un intervento del governo e Trump dichiara guerra economica all'Iran dopo l'annuncio petrolio in rialzo. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, una malattia scomparsa da più di 10 anni nel nostro paese. La piccola figlia di genitori Novax non era stata vaccinata. Ricoverato anche il cuginetto. La salma è stata sequestrata, disposta all'autopsia dalla procura. Il CDA di Montepaschi Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. La borsa di Milano chiude poco mossa. Calcio: l'Atalanta scende in campo questa sera alle 20:30 contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League, all'interno di una cornice segnata da misure di sicurezza straordinarie. Circa 1000 i sostenitori provenienti da Israele. A Bergamo in corso un corteo al grido di Palestina libera. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Orchestra Isabia, la voce di Fred, Rossetto e Caffè. Vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano che aveva piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Sonia, buona serata e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Grazie per aver telefonato allo 0423 736680. Ma continuiamo con le vostre richieste e adesso vado a salutare l'amico Antonio da Parma che ha il piacere, mi ha richiesto naturalmente, di ascoltare il prossimo brano, un bel valzer, Orchestra Vittorio Borghesi con Eco di Vienna. Ciao caro!

Notte mia, Alex ODJ, il nostro direttore, è sempre qui su Radio Sorriso, le 19:15, è sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera. Oggi parliamo di zanzare. Che rapporto avete voi con le zanzare? Raccontatemelo, fatemelo sapere, insieme naturalmente alle vostre richieste musicali. 345-4845-663, oppure se volete telefonare 0423-736-80 o 736-681. E a proposito di Alex, del nostro direttore, vi porterà e ci sarà il 27, 28 e 29 novembre 2026 per prepararci al Natale. Andiamo tutti a ballare in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Per le prenotazioni, che arriveranno fino al 31 di agosto, per persona la quota in camera doppia è di 449 euro, che comprende viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia per l'appunto, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa, tappa al casinò, ci sarà la polizza sanitaria naturalmente e con voi l'accompagnatore dell'agenzia. Quindi per informazioni e prenotazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, e la direzione tecnica è dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Vado a salutare l'amico Fausto da Udine che mi richiede un brano che noi purtroppo non abbiamo, quindi se hai un'altra richiesta, caro Fausto, richiedi pure, io sono qui per accontentarti. Ma ci uniamo agli auguri di buon compleanno a Sara di Butrio. Tanti tanti auguri a Sara, che oggi compie gli anni, da parte di Fausto e da tutti noi di Radio Sorriso. E adesso saluto Rita da Udine, che mi richiede il prossimo brano, una bella begin, Jimmy Bonato con Buongiorno Amore. Ciao Rita, un abbraccio.

Manuel Martini, Gli occhi verdi dell'amore. Vado a salutare Fiorella da Villafranca di Verona che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio Fiorella, una buona serata. Grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso e un saluto naturalmente anche a tutta la tua famiglia. E continuiamo con i vostri messaggini. Vado a salutare Desi, Alessandro di Mira, che non sono a Mira ma sono in vacanza. Sono in quel di Vipiteno e hanno il piacere comunque di ascoltare e sono comunque all'ascolto di Radio Sorriso. Un brano di Sandrino Piva, Una rosa per te. E io vi accontento con molto piacere, cari Desi e Alessandro. Buon proseguimento di vacanza. Mi raccomando, state belli lì al fresco e naturalmente sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ma ditelo, ditelo anche lì a chi c'è in vacanza con voi di ascoltare Radio Sorriso anche in quel di Vipiteno. Mi raccomando, mi raccomando. E anche se non c'è la copertura FM, nessun problema perché abbiamo l'app di Radio Sorriso oppure internet, il nostro sito internet. Quindi ci possono e ci potete ascoltare sempre e dovunque. Vi ricordo che la nostra app è del tutto gratuita, facile da scaricare e potete portarla sempre con voi per ascoltarci, per guardarci su Sorriso TV e soprattutto per restare sempre aggiornati sui nostri appuntamenti e i nostri eventi. Per Desi e Alessandro questo bel lento, Una rosa per te, Sandrino Piva, e noi ci risentiamo tra pochissimo, Sorrisini, per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. A tra poco e fatevi sentire.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Sorriso!
5: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736 680.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La voce di Frenchy, orchestra Renzo Biondi con Italo Disco, questa bella dance apre l'ultima mezz'oretta in mia compagnia, sempre in compagnia di Luca, e vi ricordo un appuntamento molto importante proprio che riguarda l'orchestra di Renzo Biondi, perché il 23 di agosto ci sarà la diretta dalle ore 21:30 ad Altivole in provincia di Treviso, e appunto l'orchestra di Renzo Biondi si esibirà alla sagra di Altivole, e noi ci saremo per farvela vivere in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, quindi mi raccomando segnatevi già questo appuntamento imperdibile per il 23 di agosto, quindi domenica, diretta dalle ore 21:30 con l'orchestra Renzo Biondi e noi di Radio Sorriso. Adesso andiamo con un bel valzer, El Canfin con Lo Spazzacamino.

Lorenzo Polidori con questa bella pizzica profondo rosso, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare Sandra da Gemona del Friuli che mi auguro una buona notte. Buonanotte anche a te carissima Sandra, e ti direi anche sogni d'oro, assolutamente. Saluto anche Solidea che invece lei ha le prese con le padelle. È all'ascolto di Radio Sorriso ma non aveva tempo. Mi ha chiamato semplicemente per un saluto veloce, veloce, veloce, perché appunto stava cucinando, era in cucina. Brava Solidea, brava, brava. E non ti ho chiesto effettivamente cosa stavi preparando di buono, sennò altrimenti magari mi faceva piacere di prendere la macchina finita la diretta e raggiungerti per mangiare le tue cose buone, perché so che in cucina sei davvero molto molto brava. Andiamo adesso con un bel moderato, Ruggero Scandiuzzi, L'amore si muove.

Claudio Rossi, la Morgantina, questa bella polca, sempre qui su Radio Sorriso. Ed è arrivato il momento dei miei saluti, sorrisini. Queste due orette sono come sempre piacevolmente volate insieme a me, insieme a voi e insieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane che solo Radio Sorriso riesce a farvi ascoltare e a trasmettere, naturalmente con tanta simpatia e sempre la bella compagnia di noi speaker di questa radio, più giovane che mai. Subito dopo di me, all'incirca verso le 20:30, ci sarà Elisa con Zona Cinema e per quel che mi riguarda ci risentiamo sabato a partire dalle ore 18, sempre con Cocktail di Sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e come sempre mi raccomando, fate i bravi ma non troppo. Vi lascio con questo bel lento, Marco e il Clan, con te partirò. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universe of Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon,

0: Aro. La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Sono le 20:00.
6: Radio Sorriso Meteo.
7: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso.
8: Una prima fase temporalesca sta attraversando in quest'ora il nord Italia con piogge battenti, rischio grandine e colpi di vento. Domani poi arriverà un secondo impulso da ovest dalla Francia. Sin dalla mattinata piogge temporali sono attese al nord-ovest e c'è il rischio anche di locali nubifragi. Fenomeni che entro il primo pomeriggio si estenderanno anche a tutto il nord-est, anche tra Emilia-Romagna e Venezia. Netto calo delle temperature nella giornata di domani. Dopo tanto, tanto tempo sarà la prima giornata con valori termici sotto media. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sorriso!
11: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Buonasera a tutti quanti, questo è Bring Him Home dalle Miserable, i Miserabili, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a Zona Cinema, con me Elisa. Buonasera a tutti quanti, pronti per parlare di questo film, Le Miserable, i Miserabili. Siamo partiti da questo che è un pezzo davvero molto bello, suggestivo, uno di quelli che arrivano al cuore sicuramente. Le Miserable, film di grandissimo successo, film musical uscito nel 2012, diretto da Tom Hooper, tratto da una pièce teatrale di Claude Michael Schoenberg e Alan Boublil, e a sua volta ispirato al celebre romanzo, uno dei classici della letteratura, scritto da Victor Hugo nel 1862. E questa storia, che è ambientata in Francia, siamo nella Francia dell'Ottocento, segue la storia di Jean, questo ex galeotto che cerca di rifarsi pian piano una vita e viene perseguitato per tantissimi anni da un ispettore. Poi conosce Fantine muore, affida la figlia e lui si sente responsabile. È un film che affronta diverse tematiche universali: la povertà, l'ingiustizia sociale, l'amore, il sacrificio anche talvolta, la redenzione, ma soprattutto la lotta. E la lotta è verso un sentimento che è importante, la libertà. Jeanne rappresenta la possibilità di cambiamento, di riscatto in una vita difficile. È un riscattarsi attraverso la solidarietà e soprattutto attraverso un sentimento, attraverso l'amore. Un po' questa è la storia, l'abbiamo raccontata in maniera più dettagliata la scorsa puntata. Questa ci focalizziamo più sul dietro le quinte, di cose da dire ce ne sono davvero tantissime, e quindi fra pochissimo prendiamo questo treno che ci porta a caccia di quello che capita dietro i set cinematografici. Prima però, luci a San Siro, una bella cumbia.

Luisa Maggio, meravigliosa argentina, un bellissimo tango che ci porta a parlare del Dietro le Quinte, delle Miserables, questo film uscito nel 2012. La sceneggiatura è stata scritta principalmente da William Nicholson, con il contributo degli autori proprio del musical, della pièce teatrale famosissima, Alan Bubly e Claude Schoenberg, insieme a Herbert Ketzmer. Una delle caratteristiche più particolari dell'adattamento è stata la scelta di mantenere la struttura praticamente da musical, quindi una struttura teatrale completamente cantata con pochissimi dialoghi tradizionali. Quindi quello che noi vediamo è un musical a tutti quanti gli effetti, quello che noi vedremo a teatro, chiaramente con una regia completamente diversa. Il cast riunisce degli attori pazzeschi con notevole esperienza nel canto: Hugh Jackman, che interpreta Jean, Russell Crowe, che è Javert, che è appunto questo ispettore cattivissimo, Anne Hathaway, che interpreta Fantine, brava a cantare, Amanda Seyfried, che è Cosette, Eddie Redmayne, che interpreta Marius, il ragazzo fidanzato e futuro marito invece di Cosette, e poi Elena Bonham Carter e tantissimi altri attori davvero molto importanti. Io adesso vi ho citato qualche nome, magari non vi dicono niente, però se andate a vedere le facce, sicuramente, a parte Russell Crowe, che è il nostro gladiatore, che sicuramente è immediato, li riconoscete. Una scelta fondamentale proprio del regista fu quella di far cantare gli attori dal vivo, cioè durante le riprese tutto quello che noi sentiamo cantato è cantato live, dal vivo. Non sono state utilizzate le registrazioni effettuate precedentemente in studio, ma sono stati presi e sono stati fatti cantare per rendere il tutto più naturale possibile proprio gli attori. Poi chiaramente c'è stata una registrazione in studio, ma non durante le riprese, solo successiva. Questo per una questione anche di audio, chiaramente, no? Di resa anche dell'audio. Dove si sono svolte le riprese, quanto ci hanno impiegato, insomma un sacco di altri aspetti da raccontare, ma lo facciamo fra poco.

Renzo Tomasini con Musica è. Che cos'è la musica? Una cosa meravigliosa, una cosa che ci accompagna, che ci dà un sacco di sorriso. La musica è il protagonista anche di questo film, un film musical, Les Misérables, diretto da Tom Hooper nel 2012. Le riprese principali si svolsero tra marzo e giugno del 2012, 12 settimane, quindi un lungo tempo. 12 settimane sono più o meno quasi un mese. Soprattutto in Inghilterra si sono svolte queste riprese, con alcune scene girate in Francia, girate a Parigi, per una questione chiaramente di scenografie. La regia punta moltissimo sul realismo, sulla vicinanza emotiva dei vari personaggi, che è un po' anche lo scopo a volte del musical, per far andare avanti la narrazione. Questa è una narrazione ed è una storia davvero molto intensa. Anche le scenografie e i costumi sono stati utilizzati per ricreare proprio la Francia dell'Ottocento, quella povera, quella turbolenta di quell'epoca. Il risultato è un musical sicuramente molto impattante, molto realistico, e quindi diciamo che è stato rispettato l'intento iniziale. Siamo così arrivati alla fine. Abbiamo raccontato un sacco di cose che riguardano il dietro le quinte delle Misérables. La prossima puntata parleremo anche del successo, parleremo della musica, i dialoghi, parleremo di tantissimi altri aspetti. Quindi io vi do appuntamento a sabato a partire dalle ore 20:30. Ci salutiamo con Laura Piunti, Ascolta il tuo cuore. Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 10 minuti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€, noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: supermercato. Arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È l'una e un minuto.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie della notte. Prosegue il dialogo con la Germania sulla questione dei rimpatri dei migranti. Tajani ha sentito il suo omologo tedesco. Intanto anche l'Austria sta rimandando i migranti.